0: ma niente, ma quando ti scioglio,
1: vabbè, ma mi faccio
2: la vera vivanza.